0: ti dico mai si pago más.
1: DJ Chella,
0: un bucetto bibi ti maghido ma qua mi
2: fire baby
0: tutto buio io she's not from ghetto speak in Spanish and my baby stylish check out my look I love la vie
3: la vie.